0: retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Allegi wa rakwasinga chama sikatibi Afrika, lakwa na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipeko tibi kombite na penze ni baleoko.
1: Imperatore della rumba congoliana, Ferigola, che fuir toi-même è più profitabile che fuir le lion. Adolfo Mutebachi la muina.

0: frappe encore.
1: Na konyo mona basi, pona nini yoko talati, mawe ya moninga koyo azali.
0: Claude Lukeba Kweno.
1: Baya angana gana mayele, kasi soki polimwe kontrouble, yangai.
0: Excellence Bonaventure Ngopo.
1: Afrique sa monene, jamais koko kana na bolingo boyo pesa kangai.
0: Général
1: Davira.
0: Claude Maluma.

0: uso e che lughi zoghiava che l'uso che è c'è.
1: Ibata, se sei su che kereke. Demain, la terre.
2: Wai wai, è studio c'è dede.